0: tobela tobela tobela bombokoto tobela basadi tobela bafazi exe medag medag medag medag frumense ezobra socks kire halala halala bombokoto halala iphinenka kgwedi ya lena banna ba le apiele banna ba le tlhokomele phanze phanze phanze ka di ghost ka makhayane phanze phanze re nyaka lerato re nyaka lethabo leratane di bulelane mabati ra leboga amanda
1: utle bojena a ke so

0: batho ba ga dikgale re swara ka 103.8 FM.
1: Basani bana. Hey, tobela bombokoto, tobela basadi, tobela bafazi. Exe medag frumense. Ezobra socks. Kire halala bombokoto halala. Iphineng ka kgwedi ya lena. Banna ba le apiele, banna ba le tlokomele. Panze ka di ghost ka makhayane. Panze. Rinyaka lerato, rinyaka lethabo. Leratane, bulana ne mabati. Ra leboga. Amanda.

0: seletsa
1: e re ke ta chela mara ke re le tsebo gore nye botse botse be tsare ke tone wa dimo ke no re ka mathatsa ka humana le setse le bidi tshemetse
0: awa tsela dumele jono ke mo haula tsa mo yena ya di sepedi se re ta ka e suri di ka wena
1: re
0: mara a tsagala o ba le